0: Amore mio, dove sei tu? Ehi, chi ha gara io?
1: Apne piano yatra rahe, or keh rahe ke?
0: Ah, ah, ah, aise nahi. Gaake sunao na.
1: Gaake?